calidad molto conviene. Puré de tomate molto a 890 pesos. Precio sugerido al público, sí, 890 pesos. Porque si es molto, molto bene.